la vita. So ci questa mi torna a granita, forse un'altra. Yeah, forse un'altra domani sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashley Bevinos, ma.